riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti nei

0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: solo allegria. Vietata la tristezza, radio la voce.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

questo che sei per me. Questo sei per me.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore.

ritorno a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. Io cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerca un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammira i vostri punti fermi ma ho bisogno

0: sa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre, quando sono io a cercarti tu non ci sei mai.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però non sono bravo a me.

0: vita. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

senti così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai, la notte è benzina, la notte è in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 7.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

che non resti sempre uguale. Scrivi una canzone.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, go!
4: Radio La Voce.
5: Radio.
6: Ladies and gentlemen.
7: Radio La Voce. Radio La Voce.
8: Radio La Voce.
9: Informazione,
10: informazione,
9: news, informazione locale.
11: L'informazione di Radio La Voce.
12: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 29 giugno, che apriamo con Muravera, dove lo scorso sabato si è tenuta l'attesa festa dei 5 anni d'attività dell'associazione Domumia, un evento fortemente sentito dai membri di questo importante sodalizio, ma anche dalle istituzioni regionali e locali, dalla Forania di San Vito, che raggruppa le parrocchie di Muravera, Castiadas, Villa Semiustu, San Vito, San Priamo e Solanas, dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, dalla Fondazione Enrico Berlinguer, i cui rappresentanti si sono ritrovati nella sede del sodalizio in via Speranza. La presenza di tutte queste realtà, si legge nella nota stampa di Domumia, testimonia il valore di un progetto che in questi 5 anni è cresciuto grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni, professionisti e cittadini, costruendo reti capaci di generare opportunità, inclusione e benessere per l'intera comunità. Un ringraziamento sentito va ai volontari che con generosità, tempo e competenze rendono possibile ogni giorno la vita di Domumia, alle istituzioni che hanno creduto e continuano a sostenere questo percorso, agli operatori dell'UEPE, partner fondamentali nella costruzione di percorsi di reinserimento e cittadinanza, e a tutte le persone che attraverso questi spazi li animano, li curano e li rendono vivi. Perché Domumia non è soltanto un luogo, è una comunità che cresce attraverso le relazioni, l'impegno condiviso e la convinzione che ogni persona possa trovare uno spazio in cui sentirsi accolta. 5 anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per continuare a costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, solidale e aperta al futuro. Un ringraziamento speciale Domumia sente di doverlo fare alla Fondazione di Sardegna, a Tarcisio Nazzari, direttore del Consorzio Regionale Alimentis, a Laura Uzzeri, funzionario del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, e ad Antonella Cioccia, responsabile scientifica del CNR-IRPS. Un sentito grazie alle amministrazioni comunali dei territori coinvolti, in particolare dei comuni di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, e al comune di Elmas nella persona di Paola Cucca, presidente del consorzio comunale del comune di Elmas. Un ringraziamento a Gianni Piras, presidente della Fondazione Berlinguer. Un ringraziamento alla Forania del Sarrabus, a Don Gianni Soro, vicario foraneo, e a Don Ignazio Pili, parroco di Muravera. Un ringraziamento all'ufficio di esecuzione penale esterna nella figura di Nicoletta Azzeni, al CSM, a Daniele Caccherano, presidente della cooperativa Liberi Tutti, al dirigente scolastico Mario Secchi, ai suoi collaboratori e a tutte le associazioni presenti. Un doveroso grazie al direttivo e ai volontari di Domumia che ogni giorno rendono possibile la vita e la crescita di questa comunità. Nel corso della giornata è emersa con forza la centralità dei temi della coesione sociale, della corresponsabilità e del lavoro di rete nella gestione delle fragilità e delle politiche sociali. Domumia si conferma infatti come uno spazio in cui istituzioni, servizi, terzo settore e comunità locale si incontrano e si riconoscono all'interno di una visione condivisa. Fare rete non significa soltanto coordinare interventi, ma costruire una direzione comune, capace di superare la frammentazione e di orientare le azioni verso obiettivi condivisi di inclusione, dignità e di reinserimento sociale. In questo senso, la forza del progetto risiede proprio nella capacità di tenere insieme soggetti diversi, mantenendo uno sguardo comune sul valore della persona e sulla possibilità concreta di cambiamento. Le celebrazioni sono proseguite anche per buona parte del pomeriggio e della sera, quando sono state aperte le porte alla cittadinanza per una grande festa condivisa, con momenti di incontro, convivialità e partecipazione. Ad allietare la serata ci ha pensato il gruppo musicale Gravity, con uno special guest Tucker che ha coinvolto i presenti in un bellissimo momento musicale. Questo pomeriggio alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzo in piazza Leonardo da Vinci si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali eletti, entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con l'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale con la presentazione degli assessori, che peraltro sono già ben noti. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porco, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267-2000. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
9: Informazione.
4: Informazione.
9: News. Informazione. Locale.
11: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Fucking snowman. Questa.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

costo. Potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

0: Sono le 10:06.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Tu sei

come due calamiti, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, non c'è.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 29 giugno, che apriamo con Muravera, dove lo scorso sabato si è tenuta l'attesa festa dei 5 anni d'attività dell'associazione Domumia, un evento fortemente sentito dai membri di questo importante sodalizio, ma anche dalle istituzioni regionali e locali, dalla Forania di San Vito, che raggruppa le parrocchie di Muravera, Castiadas, Villa Simius, San Vito, San Priamo e Solanas, dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, dalla Fondazione Enrico Berlinguer, i cui rappresentanti si sono ritrovati nella sede del sodalizio in via Speranza. La presenza di tutte queste realtà, si legge nella nota stampa di Domumia, testimonia il valore di un progetto che in questi 5 anni è cresciuto grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni, professionisti e cittadini, costruendo reti capaci di generare opportunità, inclusione e benessere per l'intera comunità. Un ringraziamento sentito va ai volontari che con generosità, tempo e competenze rendono possibile ogni giorno la vita di Domumia, alle istituzioni che hanno creduto e continuano a sostenere questo percorso, agli operatori dell'UEP, partner fondamentali nella costruzione di percorsi di reinserimento e cittadinanza, e a tutte le persone che attraverso questi spazi li animano, li curano e li rendono vivi. Perché Domumia non è soltanto un luogo, è una comunità che cresce attraverso le relazioni, l'impegno condiviso e la convinzione che ogni persona possa trovare uno spazio in cui sentirsi accolta. 5 anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per continuare a costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, solidale e aperta al futuro. Un ringraziamento speciale Domumia sente di doverlo fare alla Fondazione di Sardegna, a Tarcisio Nazzari, direttore del Consorzio Regionale Alimentis, a Laura Uzzeri, funzionario del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, e ad Antonella Cioccia, responsabile scientifica del CNR-IRPS. Un sentito grazie alle amministrazioni comunali dei territori coinvolti, in particolare dei comuni di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, e al comune di Elmas nella persona di Paola Cucca, presidente del consorzio comunale del comune di Elmas. Un ringraziamento a Gianni Piras, presidente della Fondazione Berlinguer. Un ringraziamento alla Forania del Sarrabus, a Don Gianni Soro, vicario foraneo, e a Don Ignazio Pili, parroco di Muravera. Un ringraziamento all'ufficio di esecuzione penale esterna nella figura di Nicoletta Azzeni, al CSM, a Daniele Caccherano, presidente della cooperativa Liberi Tutti, al dirigente scolastico Mario Secchi, ai suoi collaboratori e a tutte le associazioni presenti. Un doveroso grazie al direttivo e ai volontari di Domumia che ogni giorno rendono possibile la vita e la crescita di questa comunità. Nel corso della giornata è emersa con forza la centralità dei temi della coesione sociale, della corresponsabilità e del lavoro di rete nella gestione delle fragilità e delle politiche sociali. Domumia si conferma infatti come uno spazio in cui istituzioni, servizi, terzo settore e comunità locale si incontrano e si riconoscono all'interno di una visione condivisa. Fare rete non significa soltanto coordinare interventi, ma costruire una direzione comune, capace di superare la frammentazione e di orientare le azioni verso obiettivi condivisi di inclusione, dignità e di reinserimento sociale. In questo senso, la forza del progetto risiede proprio nella capacità di tenere insieme soggetti diversi, mantenendo uno sguardo comune sul valore della persona e sulla possibilità concreta di cambiamento. Le celebrazioni sono proseguite anche per buona parte del pomeriggio e della sera, quando sono state aperte le porte alla cittadinanza per una grande festa condivisa, con momenti di incontro, convivialità e partecipazione. Ad allietare la serata ci ha pensato il gruppo musicale Gravity, con uno special guest Taker, che ha coinvolto i presenti in un bellissimo momento musicale. Questo pomeriggio alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu in piazza Leonardo da Vinci si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino insieme ai consiglieri comunali eletti entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con l'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale con la presentazione degli assessori, che peraltro sono già ben noti. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porco, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della Commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267-2000. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 11:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Lo so, fumare a letto è un brutto

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 29 giugno, che apriamo con Muravera, dove lo scorso sabato si è tenuta l'attesa festa dei 5 anni d'attività dell'associazione Domumia, un evento fortemente sentito dai membri di questo importante sodalizio, ma anche dalle istituzioni regionali e locali, dalla Forania di San Vito, che raggruppa le parrocchie di Muravera, Castiadas, Villa Semiustu, San Vito, San Priamo e Solanas, dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, dalla Fondazione Enrico Berlinguer, i cui rappresentanti si sono ritrovati nella sede del sodalizio in via Speranza. La presenza di tutte queste realtà, si legge nella nota stampa di Domumia, testimonia il valore di un progetto che in questi 5 anni è cresciuto grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni, professionisti e cittadini, costruendo reti capaci di generare opportunità, inclusione e benessere per l'intera comunità. Un ringraziamento sentito va ai volontari che con generosità, tempo e competenze rendono possibile ogni giorno la vita di Domumia, alle istituzioni che hanno creduto e continuano a sostenere questo percorso, agli operatori dell'UEPE, partner fondamentali nella costruzione di percorsi di reinserimento e cittadinanza, e a tutte le persone che attraverso questi spazi li animano, li curano e li rendono vivi. Perché Domumia non è soltanto un luogo, è una comunità che cresce attraverso le relazioni, l'impegno condiviso e la convinzione che ogni persona possa trovare uno spazio in cui sentirsi accolta. 5 anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per continuare a costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, solidale e aperta al futuro. Un ringraziamento speciale Domumia sente di doverlo fare alla Fondazione di Sardegna, a Tarcisio Nazzari, direttore del Consorzio Regionale Alimentis, a Laura Uzzeri, funzionario del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, e ad Antonella Cioccia, responsabile scientifica del CNR-IRPS. Un sentito grazie alle amministrazioni comunali dei territori coinvolti, in particolare dei comuni di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, e al comune di Elmas nella persona di Paola Cucca, presidente del consorzio comunale del comune di Elmas. Un ringraziamento a Gianni Piras, presidente della Fondazione Berlinguer. Un ringraziamento alla Forania del Sarrabus, a Don Gianni Soro, vicario foraneo, e a Don Ignazio Pili, parroco di Muravera. Un ringraziamento all'ufficio di esecuzione penale esterna nella figura di Nicoletta Azzeni, al CSM, a Daniele Caccherano, presidente della cooperativa Liberi Tutti, al dirigente scolastico Mario Secchi, ai suoi collaboratori e a tutte le associazioni presenti. Un doveroso grazie al direttivo e ai volontari di Domumia che ogni giorno rendono possibile la vita e la crescita di questa comunità. Nel corso della giornata è emersa con forza la centralità dei temi della coesione sociale, della corresponsabilità e del lavoro di rete nella gestione delle fragilità e delle politiche sociali. Domumia si conferma infatti come uno spazio in cui istituzioni, servizi, terzo settore e comunità locale si incontrano e si riconoscono all'interno di una visione condivisa. Fare rete non significa soltanto coordinare interventi, ma costruire una direzione comune, capace di superare la frammentazione e di orientare le azioni verso obiettivi condivisi di inclusione, dignità e di reinserimento sociale. In questo senso, la forza del progetto risiede proprio nella capacità di tenere insieme soggetti diversi, mantenendo uno sguardo comune sul valore della persona e sulla possibilità concreta di cambiamento. Le celebrazioni sono proseguite anche per buona parte del pomeriggio e della sera, quando sono state aperte le porte alla cittadinanza per una grande festa condivisa, con momenti di incontro, convivialità e partecipazione. Ad allietare la serata ci ha pensato il gruppo musicale Gravity, con uno special guest Tucker, che ha coinvolto i presenti in un bellissimo momento musicale. Questo pomeriggio alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu in piazza Leonardo da Vinci si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino insieme ai consiglieri comunali eletti entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con l'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale con la presentazione degli assessori che peraltro sono già ben noti. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porco, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Alloi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della Commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267-2000. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quest'estate rovente per quello che riguarda la settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Prima di iniziare, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Bresh il brano Parlare d'amore.

0: nulla cambia anche per quello che riguarda la nona posizione, dove ritroviamo Arisa, da Fotomosse, Vento tra le braccia.
1: Hai visto come cambia il vento, giro me.
0: Nulla cambia anche per quello che riguarda la nona posizione, dove ritroviamo Arisa, da Fotomosse, Vento tra le braccia.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E all'ottava posizione troviamo Blanco, un posto in meno per lui rispetto alla settimana scorsa. L'album si intitola Ma e abbiamo il piacere di ascoltare il bel brano Tanto non rinasco.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Alla settima posizione guadagna un posto Francesca Michielin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico, Magia Bianca, e ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove c'è una sorpresa, perché perde il podio ben 4 posti Serena Brancale. Sacro, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, e anche in questo caso abbiamo avuto modo di ascoltarlo piacevolmente, il brano che ci presenta anche oggi dal titolo Fuera.
1: Merezzo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna un posto ultimo da Il giorno che aspettavo. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lui, che avrà un successo strepitoso come tutti i suoi precedenti album. E da questo album ci ascoltiamo Acquario.

0: Ed ora passiamo alla posizione numero 4, dove guadagna un posto Tiziano Ferro. Anche in questo caso l'album ormai da parecchi mesi in questa top 10 speciale, sono un grande e strepitoso anche il successo che sta avendo in tutti gli stadi italiani. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa e il suo Foto Mosse. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Sesta posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. Quinta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quarto posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Terza posizione per Dito nella piaga con Miss Italia. Seconda posizione per Samurai J con Amatore. E alla prima posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Mama non mama.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così per la terza settimana di fila troviamo la prima posizione dell'Italia Hit Parade, Madame, con l'album Disincanto. Ricordo, questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati in queste magiche giornate calde, forse anche fin troppo, con la nostra musica, musica di Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. È veramente tutto, un grosso saluto salato e abbronzato da parte del nostro Mario, e altrettanto grande anche il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Mi raccomando, buona estate 2026 a tutti voi, ciao, alla prossima!
0: Sono le 12:46.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
5: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: coro mio non mi do meritao, poi te vuoi sparire una vita. A s'improvviso d'indese s'andeo e ancora m'ha fatto una verità. Deo penso che ancora eser dormio, poi te m'ha lasciato, amore mio. Antoni, veni presto, vomi biri, presenta di canduso e ormia. E come ti sta sai, mi due sciri, nami si scondevo, so Maria. Nami si scondevo, santo, su in sa gloria, che mi da fai scrivere in sa memoria. Ai gusto non ci penso, di e notte non mi lascia manco riposare. Poi te me sto cade questa sorte, caso la mi lasciato a tribulare. Mica so spantata in questa terra, combattere una guerra. Ci vodes donami da una mano e non mi lasci ancora venare. Mi dà che stroppo umano su dolore non sa gata cure durare. Le amindia in cui cerbero cammio le sconto e. Perdonami ma gusto non d'accetto cavo mi vari di un uiso. Pogusto di mando gusto billetto in su indirizzo buongiorno paradiso. Pensami di le arica in cui ti dorro e sposare. Appena che ricisi su messaggio donami sa risposta prontamente. Deo spero ci tenga il suo coraggio che non la non ci va con niente. Non mi lessi sperando solo sa partenza e aspettando. Appena che ricisi salitera ti prego una risposta e mi dorrare. Deo penso che vai in questa maniera telefonami mi preparare. Non mi nariscano non questa orta, casa valigia e dentro già è pronta. Un valore di uomo mi ha mancato e questo non voto perdonare. Senza motivo in manti condennato, cercami un avvocato può appellare. Cincia bisogno di vacuno duello, ma boga mi di libera in sapello. A calisanto mi devo invocare, può m'accettare questa preghiera. A Deus prego de min di leare, ci vuole far cadere da sa maniera. Non mi lasci questo dolo in su coro, porta di mincia canto e su tesoro.
1: Sperendo che questa trasmissione si sia a Praia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Sono le 13 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Sono le 13 e 34 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 29 giugno, che apriamo con Muravera, dove lo scorso sabato si è tenuta l'attesa festa dei 5 anni d'attività dell'associazione Domumia, un evento fortemente sentito dai membri di questo importante sodalizio, ma anche dalle istituzioni regionali e locali, dalla forania di San Vito, che raggruppa le parrocchie di Muravera, Castiadas, Villa Simiustu, San Vito, San Priamo e Solanas, dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, dalla Fondazione Enrico Berlinguer, i cui rappresentanti si sono ritrovati nella sede del sodalizio in via Speranza. La presenza di tutte queste realtà, si legge nella nota stampa di Domumia, testimonia il valore di un progetto che in questi 5 anni è cresciuto grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni, professionisti e cittadini, costruendo reti capaci di generare opportunità. La presenza di tutte queste realtà, si legge nella nota stampa di Domumia, testimonia il valore di un progetto che in questi 5 anni è cresciuto grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni,

0: azioni, l'impegno condiviso e la convinzione che ogni persona possa trovare uno spazio in cui sentirsi accolta. 5 anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per continuare a costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, solidale e aperta al futuro. Un ringraziamento speciale, Domumia sente di doverlo fare alla Fondazione di Sardegna, a Tarcisio Nazzari, direttore del Consorzio Regionale Alimentis, a Laura Uzzeri, funzionario del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna e ad Antonella Cioccia, responsabile scientifica del CNR-IRPS. Un sentito grazie alle amministrazioni comunali dei territori coinvolti, in particolare dei comuni di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, e al comune di Elmas nella persona di Paola Cucca, presidente del Consorzio Comunale del comune di Elmas. Un ringraziamento a Gianni Piras, presidente della Fondazione Berlinguer. Un ringraziamento alla Forania del Sarrabus, a Don Gianni Soro, vicario foraneo, e a Don Ignazio Pili, parroco di Muravera. Un ringraziamento all'ufficio di esecuzione penale esterna nella figura di Nicoletta Azzeni, al CSM, a Daniele Caccherano, presidente della cooperativa Liberi Tutti, al dirigente scolastico Mario Secchi, ai suoi collaboratori e a tutte le associazioni presenti. Un doveroso grazie al direttivo e ai volontari di Domumia che ogni giorno rendono possibile la vita e la crescita di questa comunità. Nel corso della giornata è emersa con forza la centralità dei temi della coesione sociale, della corresponsabilità e del lavoro di rete nella gestione delle fragilità e delle politiche sociali. Domumia si conferma infatti come uno spazio in cui istituzioni, servizi, terzo settore e comunità locale si incontrano e si riconoscono all'interno di una visione condivisa. Fare rete non significa soltanto coordinare interventi, ma costruire una direzione comune, capace di superare la frammentazione e di orientare le azioni verso obiettivi condivisi di inclusione, dignità e di reinserimento sociale. In questo senso, la forza del progetto risiede proprio nella capacità di tenere insieme soggetti diversi, mantenendo uno sguardo comune sul valore della persona e sulla possibilità concreta di cambiamento. Le celebrazioni sono proseguite anche per buona parte del pomeriggio e della sera, quando sono state aperte le porte alla cittadinanza per una grande festa condivisa, con momenti di incontro, convivialità e partecipazione. Ad allietare la serata ci ha pensato il gruppo musicale Gravity, con uno special guest Taker che ha coinvolto i presenti in un bellissimo momento musicale. Questo pomeriggio alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzu in piazza Leonardo da Vinci si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino insieme ai consiglieri comunali eletti entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con l'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale con la presentazione degli assessori che peraltro sono già ben noti. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porco, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267/2000. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo, a cui noi

0: dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: It's like, I don't care.

0: motherfucking albums, cuz. Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz. Fuck it. Fuck the corporate world, bitch.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione.
3: Informazione, informazione, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 29 giugno, che apriamo con Muravera, dove lo scorso sabato si è tenuta l'attesa festa dei 5 anni d'attività dell'associazione Domumia, un evento fortemente sentito dai membri di questo importante sodalizio, ma anche dalle istituzioni regionali e locali, dalla Forania di San Vito, che raggruppa le parrocchie di Muravera, Castiadas, Villa Simius, San Vito, San Priamo e Solanas, dall'UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, dalla Fondazione Enrico Berlinguer, i cui rappresentanti si sono ritrovati nella sede del sodalizio in via Speranza. La presenza di tutte queste realtà, si legge nella nota stampa di Domumia, testimonia il valore di un progetto che in questi 5 anni è cresciuto grazie alla collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni, professionisti e cittadini, costruendo reti capaci di generare opportunità, inclusione e benessere per l'intera comunità. Un ringraziamento sentito va ai volontari che con generosità, tempo e competenze rendono possibile ogni giorno la vita di Domumia, alle istituzioni che hanno creduto e continuano a sostenere questo percorso, agli operatori dell'UEP, partner fondamentali nella costruzione di percorsi di reinserimento e cittadinanza, e a tutte le persone che attraverso questi spazi li animano, li curano e li rendono vivi. Perché Domumia non è soltanto un luogo, è una comunità che cresce attraverso le relazioni, l'impegno condiviso e la convinzione che ogni persona possa trovare uno spazio in cui sentirsi accolta. 5 anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un nuovo punto di partenza per continuare a costruire insieme una comunità sempre più inclusiva, solidale e aperta al futuro. Un ringraziamento speciale Domumia sente di doverlo fare alla Fondazione di Sardegna, a Tarcisio Nazzari, direttore del Consorzio Regionale Alimentis, a Laura Uzzeri, funzionario del Servizio Politiche per la Famiglia e l'Inclusione Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, e ad Antonella Cioccia, responsabile scientifica del CNR-IRPS. Un sentito grazie alle amministrazioni comunali dei territori coinvolti, in particolare dei comuni di Muravera, San Vito e Villa Puzzu, e al comune di Elmas nella persona di Paola Cucca, presidente del consorzio comunale del comune di Elmas. Un ringraziamento a Gianni Piras, presidente della Fondazione Berlinguer. Un ringraziamento alla Forania del Sarrabus, a Don Gianni Soro, vicario foraneo, e a Don Ignazio Pili, parroco di Muravera. Un ringraziamento all'ufficio di esecuzione penale esterna nella figura di Nicoletta Azzeni, al CSM, a Daniele Caccherano, presidente della cooperativa Liberi Tutti, al dirigente scolastico Mario Secchi, ai suoi collaboratori e a tutte le associazioni presenti. Un doveroso grazie al direttivo e ai volontari di Domumia che ogni giorno rendono possibile la vita e la crescita di questa comunità. Nel corso della giornata è emersa con forza la centralità dei temi della coesione sociale, della corresponsabilità e del lavoro di rete nella gestione delle fragilità e delle politiche sociali. Domumia si conferma infatti come uno spazio in cui istituzioni, servizi, terzo settore e comunità locale si incontrano e si riconoscono all'interno di una visione condivisa. Fare rete non significa soltanto coordinare interventi, ma costruire una direzione comune, capace di superare la frammentazione e di orientare le azioni verso obiettivi condivisi di inclusione, dignità e di reinserimento sociale. In questo senso, senso, la forza del progetto risiede proprio nella capacità di tenere insieme soggetti diversi, mantenendo uno sguardo comune sul valore della persona e sulla possibilità concreta di cambiamento. Le celebrazioni sono proseguite anche per buona parte del pomeriggio e della sera, quando sono state aperte le porte alla cittadinanza per una grande festa condivisa, con momenti di incontro, convivialità e partecipazione. Ad allietare la serata ci ha pensato il gruppo musicale Gravity, con uno special guest Tucker che ha coinvolto i presenti in un bellissimo momento musicale. Questo pomeriggio alle ore 16 nella sala consiliare del comune di Villa Puzzo in piazza Leonardo da Vinci si terrà la prima seduta del nuovo consiglio comunale guidato dal sindaco Pierpaolo Piu. Sarà la prima occasione pubblica in cui il nuovo primo cittadino, insieme ai consiglieri comunali eletti, entrerà formalmente nel pieno delle proprie funzioni e presenterà i primi atti della nuova legislatura. La seduta, convocata in sessione pubblica e straordinaria, si aprirà con l'esame delle condizioni degli eletti e della convalida del sindaco e dei consiglieri comunali. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà poi il giuramento del sindaco Pierpaolo Piu. Nel corso della seduta verrà inoltre comunicata la composizione della nuova giunta comunale con la presentazione degli assessori, che peraltro sono già ben noti. A ricoprire il ruolo di vice sindaco sarà Giancarlo Porco, al quale sono state affidate le deleghe al patrimonio agricolo e forestale, ai servizi manutentivi e tecnologici. Salvatore Melis entra in giunta con un'ampia responsabilità che comprende affari generali e culturali, tributi, gestione del patrimonio immobiliare, porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. Viviana Loi sarà impegnata nelle politiche sociali e nella pubblica istruzione. Sabrina Pili guiderà invece le deleghe alle attività produttive, turismo, eventi e manifestazioni. All'ordine del giorno anche l'elezione della commissione elettorale comunale e l'individuazione degli organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267-2000. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti voglio, ti sento.
1: Radio Lavoro. Radio Lavoro. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, che dice

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentir solo.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: left we could have told.
1: Sono le 17.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici, pronti per ripartire in questa nuova settimana insieme a Gianni e al programma Dediche Richieste, spazio riservato alle vostre segnalazioni, quindi brani da ascoltare, canzoni da dedicare, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Prima puntata in questa nuova settimana insieme, le ultime puntate ovviamente del mese di giugno che si sta per chiudere, insomma sta per concludere questo mese, giornate molto calienti, cerchiamo di rinfrescarvi con la musica del momento dell'estate 2026. Allora partiamo subito, però prima volevo ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Va bene, allora si parte con Le ragazze, questo brano di Clara e San Giovanni.

Clara e San Giovanni con le ragazze ad aprire il nostro spazio dediche richieste. Va bene, siamo pronti per lanciare la prossima canzone. Intanto amici che si sono collegati in streaming dall'app, vedo che ce ne sono diversi, quindi un saluto a voi e ovviamente un saluto grande a tutto il resto del pubblico che segue la diretta radio dai 96.8. Altro disco in arrivo, una hit straniera, la voce quella di Zayn.

Piccolo spazio dedicato alle hit internazionali, nel quale abbiamo trovato la voce di Zayn con Sideways. Bene amici, abbiamo cominciato da poco la diretta del programma Dediche Richieste, prima puntata in questa nuova settimana insieme. È Lettera Lamborghini, che ormai è diventata anche protagonista della televisione, la vediamo anche in diversi programmi televisivi in veste di presentatrice, ma il suo primo amore sicuramente è la musica e cantare. Questo è il suo nuovo singolo, Bam Bam Bambina, Lettera Lamborghini.

Una simpatica, bella e brava Elettra Lamborghini con questo singolo che stiamo ascoltando da qualche settimana, Bam Bam Bambina. Ancora musica italiana con le voci di Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.

Ed è un po' di tempo a questa parte, stiamo ascoltando anche questo brano, uno dei primi successi di Tiziano Ferro in questa nuova veste, ma soprattutto con la nuova voce, quella di Lazza e Tiziano Ferro ovviamente. Va bene, perdono dal titolo, ora c'è lei, Madonna, con Love Sensation. Eccolo qui in arrivo, Madonna.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

EPIO, però anche no, J-Ax qui al programma Dedica Richieste, un altro dei vostri dischi che ci avete segnalato in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme, ultimi lanci del mese di giugno. Ok, ci siamo, c'è una canzone che è stata richiesta poco fa, la mando subito in onda, premo il pulsantino. Vediamo un po' se parte. Intanto un saluto a Silvana che sta seguendo il programma e che ha richiesto la canzone dedicata a Cristina, Stefania e Gianni. Un saluto a voi, Cristina, Stefania e Silvana, la dedica con la canzone di Ermal Meta, Calma Metafisica.

E la bellissima canzone di Herman Mehta, Calma Metafisica, dedicata a Cristina, Stefania e a Gianni. Appena lo vedrò, gli dirò che c'era una dedica anche per lui. Intanto Silvana ha dedicato questa canzone. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, anche a Gianni. Va bene, alla prossima. Noi continuiamo con Sexy For Me di Jason Derulo. I just love to say it. Jeez.

Jason Derulo, Sexy for Me, qui al programma Dediche Richieste, in questo piccolo momento dedicato alle hit internazionali, quindi a quelle canzoni che girano un po' in tutte le radio di tutto il mondo. Ancora un saluto, un buon pomeriggio da parte mia a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio. Un ciao anche a chi segue in streaming dall'app in DAB, grazie ancora per essere in compagnia di Gianni e di tanta buona musica. Vediamo un po', stavo sbagliando il pulsantino, cerchiamo di premere il pulsantino giusto che ci permette di ascoltare la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Francesco Gabbani, che riesce a regalarci sempre canzoni che si possono cantare ma anche ballare, Summer Funk. Francesco Gabbani, che riascolteremo anche nelle prossime puntate. Emma, nuovo singolo insieme a Fabio Fibra, e il brano si intitola Antidroga.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Bene amici, con Bob Sinclair e il suo I Can Wait siamo praticamente entrati nello spazio dedicato al ritmo, alla dance, e a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8 un saluto ancora da parte mia a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 ma anche in streaming, dall'app, in dub, insomma diversi modi come sempre per stare in nostra compagnia. Questa è la prima puntata di questa nuova settimana insieme che continua con questa new entry, si intitola DNA, Gabri Ponte Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Ancora un saluto da Gianni, quello che ascoltate dai nostri microfoni, quello che si trova in regia dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono l'hit dell'estate 2026, non solo le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, qualora ovviamente ci fossero amici o parenti da festeggiare. 34 612 72 406, il numero da digitare per partecipare al programma ed essere voi protagonisti principali di questa trasmissione. Siamo pronti per il prossimo disco, eccolo qui in arrivo, Summer is Magic, Christian Marchi.

Christian Marchi, Summer's Magic, altra grande hit dance di quest'estate, di un grande DJ che tra l'altro è stato anche a Muravera qualche anno fa. Va bene, continuiamo con la prossima, in arrivo Get Far.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La nuova hit di Rama che ci accompagnerà durante tutta quest'estate, Cabana, il titolo di questo nuovo singolo che stiamo già lanciando da qualche settimana. Anche Gianni Morandi non voleva mancare ed essere protagonista con questo brano dal titolo Hit Parade, non voleva cantare da solo questa canzone che ha fatto, l'ha incisa con la grande Alessandro Amoroso. Quindi la ascoltiamo insieme, Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La nuova canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 1272 406. Desiderio, questo è nuovo dei Gemelli Diversi.

Canova dei Gemelli Diversi qui al programma Dediche Richieste, tra l'altro oggi uno dei brani che ci avete segnalato al 346 12 72 406, questo numero dovete mandare i messaggini WhatsApp con scritto il titolo della canzone da ascoltare e da dedicare. Va bene, continuiamo con dopo il brano dei Gemelli Diversi, Desiderio. C'è un altro disco in arrivo, un altro messaggino con un'altra richiesta che tra un po' manderò in onda.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ci siamo quasi alla fine di questa puntata, ultimi lanci, ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica e partecipare anche al programma richiedendo i propri brani preferiti e dedicando canzoni, lanciando saluti, dediche, auguri qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare. Intanto un altro disco in arrivo, Canto d'amore, dalle voci di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: dentro che prima o poi esploderà. Solo un filo di vento muove via la città. Guarda questo convento, chissà cosa sarà.
1: Io canto d'amore di tutte le cose che non dovrei fare. Io canto d'amore perché non ho niente di nuovo da

può essere stata un pochino lontana, anzi un bel po' lontana dalle scene musicali e dalle radio, Angelina Mango torna con questo brano insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, hit di quest'estate, brano che ci accompagnerà durante l'estate 2026. Va bene, continuiamo con la musica, c'è un altro disco, un'altra bella new entry, un artista che abbiamo già ospitato diverse volte qui al programma Dediche Richieste. Per quanto riguarda la musica internazionale, ci ha regalato già belle canzoni. Questo è il nuovo singolo, si intitola The Time of My Life, lui è Benson Boone.

Bellissima nuova canzone dalla grande voce di Benson Boone qui al programma Dediche Richieste nel gran finale The Time of My Life. Avremo modo di ascoltare questo bel nuovo disco nella prossima puntata.

ci hanno deliziato con questo bel ritmo nel gran finale. Penultimo brano in programma, amici, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata in questa nuova settimana insieme. Grazie intanto per aver ascoltato, seguito il programma dalla radio, dai 96.8. Un saluto anche agli amici che hanno seguito in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere stati in mia compagnia. Spero sia stato di vostro gradimento il programma. Magari lasciate un commento sulla mia pagina Facebook. Intanto suonano anche le campane, siamo in rigorosa diretta. Vi lascio con il prossimo in arrivo, il nuovo di Banfi. L'avevo già lanciato questo disco, tutto ritmo. Lady Laura, un saluto a Laura se sta seguendo, quindi lo dedichiamo a lei. Va bene, grazie, vi aspetto alla prossima alle 17.05, si parte per un nuovo viaggio musicale insieme a voi ovviamente e alla musica dell'estate 2026. Ciao.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. In comunione con la Chiesa, oggi celebriamo la solennità di Santi Pietro e Paolo. Preghiamo per la Chiesa, preghiamo per il Papa e invochiamo l'intercessione di questi due grandi santi che hanno dato la vita per l'evangelizzazione e per il Signore. Chiediamo perdono delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria in me. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità di Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
0: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
0: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
1: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Ti ha lodato Gesù Cristo. Ecco, ci uniamo alla preghiera e alla lode della Chiesa per celebrare i santi Pietro e Paolo, ringraziando per il dono della fede, e sono, diciamo, i nostri eroi, coloro che hanno davvero iniziato l'avventura con Gesù, portando a compimento con Lui l'opera di salvezza, la salvezza promessa da Dio nella storia, che si è compiuta nella pienezza dei tempi nel Signore. Loro sono i primi che hanno accompagnato il Signore anche dando la vita. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, dove Gesù dà a Pietro una missione ben, ben importante, no? Lo costituisce, no? Colui che dà sicurezza, che unisce, che lega e scioglie sulla terra tutto ciò che è negativo e positivo, no? Quindi gli dà un potere straordinario. Ieri abbiamo celebrato insieme la giornata della carità del Papa. Oggi continuiamo a pregare per il Papa, per il nostro Papa, che il Signore ci ha dato in questo tempo. Ringraziamo per il Papa che abbiamo conosciuto, che ci ha dato modo di così riconoscere, di sperimentare, di ascoltare, e anche ciascuno col suo carisma particolare è stato chiamato in un momento particolare della storia della Chiesa, no? Quindi per dare risposte e guidare la Chiesa in quel momento storico particolare, e anche di difficoltà, no? È vero che lo Spirito Santo sceglie chi vuole, quando vuole, come vuole, ma dà ad ogni tempo quella guida giusta, no? Quindi ringraziamo il Signore per il dono del Papa, di Papa Leone in questo momento, chiediamo per lui il dono della sapienza, perché questo mandato che abbiamo ascoltato davvero lui possa compierlo in pienezza affinché il Signore gli concede e possa aiutare anche noi discepoli del Maestro a seguire il Signore con le sue esortazioni, con le sue indicazioni. Ecco, altre volte abbiamo detto, quando la Chiesa celebra i Santi ce li ripropone a noi come esempi e testimonianza di fede, no? Per seguire, no? Se loro l'hanno vissuto la sequela del Maestro, vuol dire che anche noi possiamo farlo, no? Con delle caratteristiche diverse. Pietro era Pietro, Paolo aveva altre connotazioni, altri carismi, altre esperienze, però insieme hanno amato il Signore con radicalità, ciascuno a modo suo come era capace. Ecco, la Chiesa ce li propone come esempi, come modello di vita cristiana, come modello di coloro che hanno seguito il Maestro, e sono anche per noi degli intercessori, persone che chiedono davanti a Dio per noi e insieme a noi. E la cosa che è straordinaria in Pietro e Paolo, che sono santi ma erano anche tanto umani, no? Cioè, sono molto vicini a noi, alla nostra storia, con le loro storie così diverse, no? Tutti e due erano lavoratori, uno era pescatore e l'altro tesseva tende ed era dottore della legge, Paolo era fariseo, esperto della scrittura, Pietro invece era esperto di pesca, no? Lavorava, si stancava, lavorava giorno e notte e aveva con lui dei collaboratori, oltre al fratello Andrea, no? Paolo invece era uno che insegnava. Però tutti e due hanno seguito il Signore, hanno incontrato Gesù e la loro vita è cambiata. Pietro è diventato pescatore di uomini, con tutte le sue fragilità, abbiamo ascoltato adesso, no? Gesù chiede ai discepoli, mentre va verso Gerusalemme, la gente che dice che sia, e ciascuno dà il suo parere, no? Inchiesta d'opinione. Pietro, coraggioso, gli dice: tu sei il Cristo, no? Alcuni dicono che sei Giovanni, altri Elia. Ma voi chi dite che io sia? Una domanda diretta che Gesù fa. Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Poi sappiamo che Pietro lo rinnega, che Pietro ha paura. Però Pietro ha il coraggio di riconoscere che Gesù è il Signore. E dopo che lo ha rinnegato per tre volte, Pietro piange amaramente, perché è venuto meno al suo impegno, perché non ha avuto il coraggio in quel momento di dare la vita. Poi sappiamo che darà la vita, no? Sarà crocifisso anche lui e chiederà di essere crocifisso con la testa in giù, perché non è degno di morire come il Maestro. È straordinario, no? Però è un uomo, un lavoratore che ama il Signore, che si è entusiasmato, che ha deposto nel cuore di Gesù tutte le sue speranze, le attese, quelle del popolo di Israele, e si è messo in gioco seguendolo, lasciando il suo lavoro, lasciando la famiglia, per seguire il Signore, no? In questa avventura straordinaria, no? Accettando poi il carcere, le persecuzioni, gli oltraggi, le offese, per il nome del Signore, no? È straordinario. E Paolo invece c'è un'altra storia, no? Lui era tessitore di tende, lui lo dice nelle sue lettere, negli Atti degli Apostoli sappiamo che lui si manteneva da solo, no? L'altro era pescatore, uno era pescatore, lui era tessitore di tende, e lui incontra Gesù non in riva al lago, ma mentre va a perseguitare i cristiani, proprio perché era fermo nella legge, era pignolo e scrupoloso della legge di Mosè, era difensore della purezza della legge, e percepisce che i cristiani disturbano e li perseguita. E sulla via di Damasco Gesù si manifesta. Pietro sul lago mentre lavora, Paolo mentre va a fare i prigionieri i cristiani. Incredibile l'esperienza, no? E poi la vita cambia. E Paolo, che è esperto della legge, e scopre una nuova dimensione della legge, tutte le sue conoscenze, la sua esperienza, la sua sapienza, le mette a disposizione di Gesù, della rivelazione, no? Di quella pienezza di luce che lui ha ricevuto dal Signore. No? Due storie, due esperienze, in comune hanno l'incontro con Gesù, che ha cambiato la loro vita, che ha scaldato il loro cuore. E i due hanno due missioni diverse nella Chiesa, no? Sono considerati come i pilastri della Chiesa. No? Pietro è colui che deve mantenere l'unità, è colui che mantiene, che conferma nella fede, è colui che aiuta i fratelli ad essere uno in Gesù, nella verità. Questa è la missione di Pietro. Paolo invece, che era fariseo, pur essendo legato alla legge, ha la missione di aprire la Chiesa, questo annuncio, a tutti, ai pagani, ai lontani. E sono incredibili. I due sono evangelizzatori, ma mentre Pietro sta più a Gerusalemme a confermare nella fede, a risolvere le difficoltà, Paolo va per il mondo ad annunciare il Vangelo. Ed è straordinario Paolo, perché ci dà l'esempio proprio del vero missionario, dell'evangelizzatore, che cerca i luoghi, le situazioni dove può diffondere il Vangelo. Non si ferma a Gerusalemme, lui va nelle grandi città, dove ci sono più problemi, più difficoltà, lui li affronta perché ama Gesù, perché la passione per il Signore proprio lo tiene vivo e forte. Va a Roma, non va in tempio, nella sinagoga a predicare, finisce nel carcere, finisce prigioniero, e a Roma non va a predicare come sempre ha fatto, ma dal carcere continua ad annunciare il Signore. Incredibile, no? Neanche la catena lo ferma, no? Abbiamo ascoltato questa lettera di oggi, che è straordinaria, che dice tutta l'umanità di Paolo, alla lettera a Timoteo: figlio mio, sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Però va a dire che fede, che parole che c'ha, che cuore c'ha Paolo, che amore ha Paolo per il Signore, e come infonde anche coraggio. Ma lui sa che deve morire, sa che deve soffrire, però ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, però ho conservato la fede, nonostante tutto e tutti. C'è una lettera di Paolo dove lui descrive tutto quello che ha sofferto per il Signore. Siccome i cristiani facevano fatica, ha detto: guarda che io l'ho ricevuto, mi hanno lapidato 3 volte, mi hanno bastonato 3 volte, ho vissuto tempeste, naufragi. Cioè, cosa non ha fatto Paolo per Gesù? È incredibile, no? Irresistibile, nessuno lo bloccava. Ecco, sono due testimoni che hanno incontrato Gesù, hanno dato la vita per il Signore, sono forse una cosa anche unica di loro come martiri, no? Vedete che io uso il colore rosso, ricordiamo il martirio, perché veramente hanno dato la vita per il Signore e ci aiutano a rinnovare la nostra fede. Vi racconto solo un'esperienza che ho vissuto qualche anno fa alle Tre Fontane, dove San Paolo è stato ucciso, no, nella Basilica. E ricordo che stavo accompagnando, perché mi ha commosso il cuore, qualche anno fa alle Tre Fontane, dove San Paolo è stato ucciso, no, nella Basilica. E ricordo che stavo accompagnando

E l'ultimo pezzo, saranno 30 metri, 50 metri, c'è un lastricato romano di pietra, che era la strada dei martiri, tutti i martiri venivano portati là. Quindi mentre andavamo, io ho detto ai ragazzi, con il microfonino, tutti avevano l'auricolare, ho detto stiamo attenti, adesso ci mettiamo in preghiera, lasciamo di chiacchierare, perché le pietre che state calpestando sono state toccate dai nostri fratelli cristiani al tempo della persecuzione. Sapete cosa è successo? Erano 60 i giovani che sono messi in fila indiana senza dire niente, in silenzio, sono andati fino alla chiesa in preghiera. E quando siamo usciti, stessa scena, due di loro, un catechista e una catechista, si sono tutti le scarpe prima di calpestare quelle pietre. Incredibile, no? Io mi commuovo ancora solo a raccontarlo, perché noi, questa è la fede, no? Cioè Paolo e Pietro hanno dato la vita per me, per noi, perché noi avessimo la fede. Questi due giovani che arrivavano dal Perù sono tutti le scarpe per rispetto, e calpestare quelle pietre che altri cristiani hanno calpestato prima di andare a dare la vita per Gesù, per la fede, no? Ecco, Pietro e Paolo ci ricordano che Gesù è il Signore, no? Oggi vogliamo dire Gesù sei il mio Signore, vogliamo rinnovarlo con loro questa fede, e ci dà coraggio, perché loro, che erano fragili come noi, che hanno avuto paura come noi, però hanno avuto la forza dello Spirito per essere testimoni di Gesù, no? E chiediamo a Pietro di confermarci nella fede e a Paolo di darci quella passione per annunciare ovunque e comunque l'amore di Gesù che scalda il cuore, no? che dà senso alla vita. Continuiamo a pregare insieme, preghiamo per tutti noi, preghiamo per la Chiesa, per i cristiani, in particolare quelli che stanno vivendo momenti di difficoltà, per la testimonianza del Vangelo, per vivere la loro fede. A volte non sono liberi di manifestarla, però noi oggi li vogliamo ricordare, presentare al Signore, perché siano tenaci, siano coraggiosi nel vivere l'amore al Signore, anche lì in situazioni di difficoltà, di pericolo. Rinnoviamo ora la nostra fede, come Pietro e Paolo vogliamo dire a Gesù: tu sei il Signore, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, tu sei il Padre, tu sei lo Spirito. Ecco, rinnoviamo la nostra fede nel Dio Trinità, nella Chiesa che ci accompagna, di cui facciamo parte grazie al battesimo che abbiamo ricevuto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo di tutti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle,

0: lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo.
1: Preghiamo insieme, diciamo, accresci la nostra fede, Signore.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che hai fondato la Chiesa sulla sola, solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Leone e fa che il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscano credano in te e in colui che hai mandato. Preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertono l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria e gloria del suo nome, tutta la sua santità. La preghiera dei santi apostoli accompagna, Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunziò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
1: Oh.

sono pieni della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Pietro e San Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola, Dio sarò salvo.

0: preghiamo, nutriti da questo sacramento, preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa, perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli per formare, saldi nel tuo amore, un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Questa festa speciale la Chiesa dispone anche una benedizione speciale per l'intercessione dei Santi Pietro e Paolo. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione. Dio che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli. Amen. Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. In nome di Cristo risorto, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

la luce che amasti per la luce di amore.

presenza del Signore noi formiamo, noi siamo testimoni tra i

abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

fare il meno male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amare.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mai. E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva a chi la vuole.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: andate tutti quanti? Il vero bomber sono io.
1: Sono le 22.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

cadendo il sole sulla testa, tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare.

La terza freccia cerca sul fondo del sangue. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono in Mazzavoia è Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco Cina. Tecnici di palco Gianmaria, Max, Lanne, Alex. Mixer luci Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia di Pepi Morgia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart. La soluzione innovativa e sicura.

0: Radio La Voce.
1: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro.

me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

cap molt, molt errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto. Sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: tu puoi anni non la smetti di mancarmi, se tu puoi anni non la smetto di.
1: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old.

marinare di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

tanto nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.